Ni baza ni danasi che che che ni danasi ni bani brani brani brani brani brani mama dor ba shi ka ba ba yan to mani ma yan peja ura to ti ase ha peja sama mi hari asa sa ni do mi uno ni amenya no ai bi ku se nya me di na konya ka sia be six studio ha na ura yesu kristo ni dia dia o dia dia o dia dia Pedal Samia Sandro. Me passa

Ananasio. Inana. Asami afia chomoi. Isabala, abuano. Yatri, yabuano. Onyamitina himas. Bimbalala. Ayinalala. I'm crazy for crying. Hirabasi. Mayana lava si andalava. Ikaba mama. And we are making a sort of a show.

Episera di nebo tumfuo Eno di nisiya hinfuo kunyasu Onyami nebo amapanyi fuo Eno di wonsisi amamasu Enyema papa nyina yeria Asasini